Ma pari alla puerta, vide la luna entera. Ma pari alla ventana, vide alla estrella Diana. Ma pari al pozzo, vide un pilar de oro con tres pancialicos.